0: Ehi, signorina, posso usare il telefono?
1: Sì. Queste persone sono così stupide, idiote.
2: Dov'è la cuffia?
1: Probabilmente lei sta di nuovo a tavolo di scalano. Da sotto. Madonna.
3: Squallido, dovresti vedere questo posto, è una fottuta schifezza.
4: Lo conosco, pieno di stronzi.
3: Richiamo fra 5 minuti, c'è una band delle cagate di ballo che stanno per iniziare.

0: molto morto, come fosse in tanti stasera.
1: Vorrei parlare col signor Scarano, è urgente.
0: Chi parla?
1: Vai a chiamare Scarano e passamelo al telefono.
0: Tesoro? C'è una chiamata per te al bar. Dice che è molto urgente.
2: Non mi chiamare, tesoro, o la gente comincerà a sparlare. Chi è?
0: Non me l'ha detto, piccolo.
2: Togliti di mezzo. Chi è là? Sei di nuovo tu.
1: Ascolta attentamente senza dire una parola. Ho delle informazioni importanti per te.

posto, troverai sul tavolo una busta. All'interno ci sono le indicazioni per raggiungere una cabina telefonica in campagna. Lì troverai una borsa con 200 milioni di lire. Ci andrai da solo. Stanotte, arrivando 40 minuti prima dell'alba, nell'ora blu, aspetta che il telefono squilli e risponda.